mieux. Tant mieux. Tant mieux. Restons comme ça. Patin cantiranza a gona e pastur la nunu neta patin tutaco la bla petita del suato. Venite già a trenar la tumba chi la clau de la cunga la cuica e la letture balines. Entendu su che te dit a chi mungas, attenzio a tu, attenzio a tu.

puñan vos a huella, vetrun nula de lo menquibrave. Que no puñan vos a huella, vetrun nula. Dicho lo puña gaire, dicho lo puña gaire. La iba yo butti morrenda, vetrun nula de lo menquibrave. La iba yo butti morrenda, vetrun nula. Farfuglio di mo puto, farfuglio di mo puto. Coden de cutter che tu nave, trun nulla da lo menchi brave. Coden de cutter che tu nave, trun nulla.